0: éxitos, más potencia, más flow del bueno.
1: Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha